0: Ecco, Dio rivarco ancora giorno 12, giorno della Madonna di Aparecida.
1: E das crianza.
0: Il giorno nostro. Buonasera a tutti.
1: Angela.
0: Trucco Nasso, siamo qua di arrivare col programma italiano, sempre in italiano. Fine diese, un'altra volta, piovetta, meglio fresco, ma si stanca bene. Dopo de 3 giorni di festa e del programma italiano. Sto con Nasso a tutti. Chi che vuole mandare cadetti, lette il 984-35-2490 o legate il 33-51-12-77 che noi siamo qua punto e a posto. E ringraziamo qua i nostri compagni. Posto Reginato, Reginasso, Cereais, Moto Center Car, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorar Noves, Gessinet, Sicredi, Appoggio Culturale, Prefettura Municipale de Vanini. Beve Agricolo, Ristorante Polo Gourmet de Casca, JJF Agricolo, Gattos Materiale de Construzione, JP Terra Plenage, Salon de Beleza da Marilde Lorenzet, là de San Domingo do Sul. Quasa, posto 35, Padria Santo Antonio, Metallurgica Zausa, Sicredi, Leo Sul, Lottamento, e Appoggio Culturale da Prefettura Municipale de Davi Canavaro. Un strucunasso a tutti i nostri compagni. Allora qua cominciando un altro programma dopo le due belle sonate. Buonasera Brutis.
1: Buonasera.
0: Il giorno tuo un po' di Tosatei?
1: Sì.
0: Così che le belle.
1: Già fui. Back and da, ma no, continua. Tutto il mondo è criança.
0: Fatta 4 reti. Buonasera macchinista Angela.
2: Buonasera.
0: Passa bene il tuo giorno?
2: Mais o menos a
0: Mais
2: te.
0: O meno.
2: Mais vai, o meno. Vai.
1: Ah, via per sora, ma vai toccando.
0: Ma wow. Pimpionetto se va distante.
1: Pian se va lontano.
0: Così che funziona. Ma che bellezza. Loro ancora il giorno di Tosatei. Chi che gatto Tosatei, compagno Angelo, con Artur, là che sabato sera che ha fatto un show.
2: Un show.
1: Mico fa una balada con lui.
2: Non vi?
1: Ah, signor. Tu tieni cuidado, ma è tuo figlio.
0: Ma era là sotto le sgarre di Isaac.
1: Ne stava con Isaac là e fui in un bagnere con sé, là stava in pepe che per molte volte non sa, cioè casco mi si muove. Oh, così di Dio. Così sta.
0: Con lì va a dar buon.
1: Ma è.
0: Finché non comincia di fare i soldi.
1: Sai. Finché scommi, per in quanto mangia pan e sbrega braga.
0: Sì, dopo capire, ma vuoi guastare i soldi.
1: E in cui le dite di tutti i tosatei del Brasile, del mondo. Chi è la scrianza?
0: Il giorno
1: del 12 di ottobre.
0: Apparecida.
1: E domani lo dite che? Il 13. Sant'Antonio?
0: Sarà?
1: La mia domanda?
0: No.
1: Occhio che sì.
2: Che santo?
1: Sant'Antonio?
2: Acho che no.
0: Mi sono già
1: detto. Sono perso.
0: Tu sei perdeo. Ma tutta chi mi sta perdendo?
1: No. Acho che no.
0: No,
1: Oia. Pensiamo bene. Dopo vediamo.
0: Dopo vediamo bene la lista.
1: Ma che dunque l'hai ascoltato domani? Ma che santo che le domande?
0: Perché non
2: è. Tieni qui na.
1: Vai, lasciala, che io quero tirare dúvida.
2: Dia 13 amanhã de outubro, Santo Eduardo.
1: Eduardo, amigo, eu sbagliato só de nome.
0: Eduardo, é Luiz Eduardo Bettinelli. El Duca. El Duca que nome é Eduardo?
1: Eduardo.
0: Ah, Duca, velho.
1: Não sabe por quê? Dia em outubro, gosto de outubro, novembro. Novembro tem o que é uma data que lê feriado?
0: 2 de novembro ou lei de 7
1: Não, mas depois lá para 10, 12. 12 de novembro é o que? 13. É 13 de novembro o dia de Santo Antônio, ou não?
2: Também não.
1: Mas agora
0: mesmo. Mas lê, Pietrinho ou não? Vai que passar?
1: Guarda que não. Guarda che no, guarda che no.
0: Tu bebeo.
1: Io bebi ontem. Oggi sta facendo effetto. Ma dopo descubrimo. Così allora, va che ne recadi la cosa.
0: Guarda, Udair da Rocha, gli ha detto qua, buonasera. E gli ha detto, sto in Goiás agora, ma de olio. Mas ó, bicho velho, sou
1: goiano. Tu é goiano?
0: É goiano, vaninense goiano.
1: Vai devagar, bicho velho, ué.
0: Que tal falar na dupla goiano e vaninense?
1: Goiano e goianinho.
0: Truconaço. É que dito, é dale paia.
1: Demo paia, claro.
0: Não, agora disse,
1: pura não. Grane.
0: Truconaço, ô Dair, lá. Sua Goiás, Lula é nosso de Vanini, claro.
1: Sim, é nosso. Agora com essa está aqui vivendo com a amiga vista Delisa Castellani Cole. Boa sera, tia Delisa. Como é que você andou de encontro de Castellani, El Giri, e Sabo? Como é que. Manda-me qua se gavê piazesto, como é que ele está, e se gavê pacasso tudo, ok? Strucon. E Floriano Jorge Rodinieschi, buonasera amici italiani, un strucone avanti, grazie per l'acchetto. Te organizza là per un lunedì sera, vieni qua su fare un'altra caipirata, ne? Parla là col domingo e vieni su.
0: Abbiamo fatto una rifetta qua entro le notti, comprare una bitornera per fare una caipirata.
1: Comprare la bitornera, fai una caipirata e dopo andiamo a la bitornera beve.
0: Sì, andiamo là.
1: Arley Marcadenti, buonasera Gramado, sta bon, grazie, sempre appunto. O figlio del Cisano, o figlio nel sì e a nonna Mari e a netta Giù e o netto André e o bisnetto Bernardo che sto in Santa Catarina, mando un felice anniversario pro Valentin Zanon e ali de São Jorge, muitas felicidades. Olá, Tuzi, que vada qua, que bela homenagem de Fiol Nelci, da Via São Jorge, e a Nora Mari, isso ali,
0: Neta.
1: E Nete, Ju, Neto André, e Bisneto, Bernardo, que e lá em Santa Catarina, e vou mandar em homenagem a Valentim Zanon em São Jorge, muitas felicidades. E anca para Adelaide, a Tomara Nelci. E aquela é a dona de Valentim, ela é de qua São Pauleto?
0: Sim.
1: Adelaide. Struconaço a toda a família, que Deus vos proteja sempre. E agora em cui lhe diz de todos os três.
0: Ah, sim.
1: E agora em que treta os três, o ideal, né? É. E allora un strucone a Luri e tanta salute a chi viene su, italiani parlando italiano, Nel sì che te parli tutto in italiano. Neanche
0: se tocca qualche porco.
1: Neanche se tira qualche un turratel che comincia a parlare italiano, che il bestema il dà buon.
0: Ah, sì.
1: E mi agrada.
0: Sì.
1: Sì, perché se il bestema mio lui non è per qualche le qualche cosa, massa giusto. Il tuo cammino è essere massa giusti anche,
0: Vero, la vita. Il gabbettesto lo ha isso mesmo.
1: Chi?
0: Nel sì, va, se tu isso meno.
1: Ma è così, Nelci. Guarda qua, è ben così, dica che insegni che italiano è qualche bella bestemmia la
0: no,
1: cai bene in me.
0: Grande,
1: no,
0: proprio
1: grande, impara, non sempre, non sempre.
0: Lo impari stesso.
1: Utta, così andiamo avanti. Andiamo avanti, no, tanto.
0: Oh, guarda qui che mi esentola.
1: Don Giorgio, Piero Zan, parlare di bestemmie e Don Giorgio che scuola.
0: Ah, ma lui sa che non siamo due a giocare.
1: Nilso e Croviro avevo perso un locutore avanti. Avanti. Sono qua in Rio Grande un istrucon.
0: Oh,
1: Rio Grande o Rio Piccolo?
0: Rio Grande.
1: L'avevo via perso. Ah, lui è medo. Com'è
0: se
1: che
0: si
1: è spaccato la ala, una gamba storta.
0: Sta medo.
1: Ale vecchio.
0: Accidentato.
1: Hai dato. Hai
0: fatto un accidente campero.
1: Un accidente no, campero.
0: Sì,
1: campero. Campero. Don Giorgio, salute. Benedissime qua da vis in quando. Pensate di noi altri, perché noi altri passiamo via il cartone. Ti tieni la fiscia ben capricciata per noi altri. Struconazzo, Don Giorgio, qualche
0: salute
1: lì.
0: Là,
1: Quando che ti vieni par qua ancora, passare qua da rente, dammi un tocco che non ti vorremmo catarse. Nella tu dire andato la via della casa della Raquel, dei Lorenzetti, guidate sì. È andato San Giorgio, non so che pighien era là, e le passa qua. Ma io sono io, bicho vecchio.
0: Andare a pregare un messo da festa.
1: Questo, ecco allora. E sono lì, strucon. E anche qua nel sigito, e le fa oggi 84 anni. Oh, Valente! Que estruconazo!
0: Tanta 4 de janeiro e lentos até ancora.
1: Malé, firme, firme. Allora, salute, tanti anni di vita, que Deus te dá sempre salute e avanti sempre. E anche Germano Coavila. Buonasera, italiani, un struconazo a tutti. Siamo di ascoltar qua in San Xeré, Santa Catarina. La sua gente sa sin San Xeré, strucon la Santa Catarina. Una volta di 17 dove mi sono di San Xeré. Mi sono la gente. Com'è che lei quello? San Xeré?
0: San Xeré.
1: No, ma in un altro là. Shashin. Shashin.
0: Guarda que na outra nossa de Vanini, Lisauro Salvaro. Boa noite, tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo certo e a ponto. E vai lá. Nona, deve estar lá.
1: Nona, bela. Isaura, que vecchia, querida. Bel que nona, sou nona no caminho, mas me sono.
0: Ma è bruttino con 102 anni.
1: Mico 103 ormai. E Dirceo è l'unione non calù. Ancora piccolo anche Dirceo. Trucco il naso di vera cuore. Dio tutta tua famiglia, Raquel, Joel, il tuo pupà, l'altro dì che ti ho visto che comandava Raquel. Abbiamo fatto la festina di 20 settembre là di Vanini, di Revolution. Sì. E la terza età, questa è una foto mia e José Fiorelli di Bombacci.
0: Di
1: Fassolet, pigliati nomai.
0: Gaucci proprio.
1: Guarda che bei, Gaita, Raquel, vite, siamo bei, claro. Stroconazzo, Isauro, e tutta tua famiglia. E chi con l'altro qua? Alceo de Moraes, legal na escuta. Opa, grazie. E Alberto Dal Schiavon, guarda qua il danzarino.
0: Ah, ma signor.
1: Buonanotte, che Nostra Signora nos abençoe. Ottima settimana, un strucco.
0: Vai là.
1: Grazie.
0: Bailarino che mi ho mai visto ballare.
1: Ma tu sarai che tu vai a prendere un dia ainda?
0: Vai
1: a prendere un dia a danzare.
0: Aspetto che sì.
1: Dizia la mamma, dizia Cosetta. Siamo andati al baile e per lei era il paine. Siamo andati a un baile là, hai visto, vecchio, dice a me, vecchio, quella come che il bala, il paio diceva, è il bala in cima a un patacon. Sai perché era un patacon?
2: No.
1: Patacon è ma che era, guarda, un noto del real, moeda,
2: ah,
1: né?
2: Ah, sì.
0: Moeda di un.
1: Che diceva che danzava in cima a un patacon, che danzava bene. Mm. E questo qua è il bala in cima a un patacon.
0: Ma Alberto, che la sera che siamo andati dopo l'ultimo dell'anno là, doa a San Domingo là,
1: San Marco
0: che ne era,
1: no, l'ultimo l'anno,
0: no, ma sta il di ultimo, il primo, il 28-29 là,
1: sì fine e anno,
0: questo qua è venire scala con paura, che ha detto che te batteva stival da rete lui e il gaccio fa paura.
1: Che fa paura,
0: che ha detto che era sempre col gattino pronto per arrancare, perché ha detto se batte stivai. Guarda qua, Nadir Santin ha detto buona notte, tutto bellezza, un abbraccio, sto assistendo e stemme ben. Grazie, strucconazzo.
1: Sento là ancora fare piglia.
0: Ah, idea.
1: Ho bisogno con le distanze, passa dal cassia, una volta si vede a casa sua, adesso si fa su predi, là si vede più.
0: Guarda Germano qua a Villa, là ha detto San Xeré e sin è Sapecò.
1: Sì, è proprio la volta di mi sono andato a San Xeré, ma sono passato a Sapecò.
0: Sapecò, San Xeré
1: Sapecò, San Xeré e chi con l'altro, che ne è un altro.
0: Ah, che ne è nostra via.
1: Che te loco.
0: Così. Allora ha fatto gli anni là, Valentin.
1: Valentin, le Dio falli.
0: Dio falli.
1: E Gaffati di quale? Sta anche Giacondo?
0: Giacondo, ora approfittiamo anche.
1: Approfittiamo, mandiamo una musica per Giacondo. Che di me l'ha trasato, ma al final.
0: Ma lui anche che mi ha fatto festa il dì che ho fatto io.
1: Gaffati dopo.
0: Sì, ho fatto dopo.
1: Cioè, ma amico, ma sono anche qui, se compagnano o compagnano.
0: Ma che smette con?
1: Che smette con? Cioè, un capriccio, cara.
0: Che ti sembra solo salute per Giacondo.
1: Felicità.
0: Vita lunga.
1: E cuidado che quel che ha detto Giuliano là.
0: Sì, quello.
1: E come? Angela, com'è che lei?
2: Ameaça di andasso.
1: Ameaça di andasso può acontecere. Não, ma questa qua foi a... o detto di Giuliano, fino a matar o velho.
0: E dopo un'altra proposta mi ha fatto, mi mega piace sto.
1: A quei incovidai?
0: Incovidai poi 90 anni.
1: Quale 10 anni?
0: No,
1: mi guardate, io la Rosana e Rosana, e così dite, femmo una conta qua quanti che mi resta. No, ma che avevo un'idea, cioè, la nostra davanti che n'era?
2: Ah,
1: il dottor Miguel? No, il medico che è, okay, il dottor Miguel?
2: No.
0: No, no.
1: Oh, Dio,
0: se... Renato, io.
1: Renato e...
2: Io Claudio.
1: Io Claudio. E o signore eccellentissimo prefetto
0: Lauro
1: e Girardello.
0: Ah, wow.

0: già che siamo qua, mi vuoi fare un omaggio anche a mia sogra, in cui la fa 90 anni in cui.
1: Da Betanin?
0: Non a Ires Betanin.
1: E so lì.
0: 50 io... anni, che abbiamo fatto a festino.
1: 90?
0: 90
1: ma
0: in cui.
1: Ma di Dio, allora tanti 10 anni secondo, 90 anche lui?
0: Ma yes.
1: E lei in gamba?
0: In gamba, claro. Allora saluta la nonna Betanin, Struconasso, e vita lunga e avanti sempre.
1: E sto lì.
0: Mandiamo fuori che suonata là poi, i nostri che ha fatto anni lì.
1: E guarda qua che viene anche non dire sentimento che buonasera, stiamo bene, un abbraccio, che sto assistendo, ma che manda due qua.
0: Ah, ma uno lo ha mandato con una parola fuori di aria.
1: Fuori di aria.
0: Che tua madre, cari Angelini?
2: Sì. Juarez Sacaro, boa noite. Com a proteção de Nossa Senhora Aparecida.
1: É, em cui ele sou de. É nosso de.
2: E também, Alcione Gris. Feliz dia de Nossa Senhora Aparecida, das crianças e do agrônomo. Hoje é dia do engenheiro agrônomo.
1: Engenheiro agrônomo?
2: É, também.
1: É, isso ali, Laura. Graças e que seja um dia, domani se Dio finir, fim da notte, vale, né?
2: Vale.
1: Das crianças e do engenheiro agrônomo e da Nossa Senhora Aparecida. Agora que três.
0: De nosso, anche, né?
1: De nosso, mi sono cammin engenheiro. Engenheiro, eu sou engenheiro, não agrônomo, engenheiro.
0: Piscicultor.
1: Não. De construção, diz que, Dio me ha escapato a parola.
0: Civil.
1: Engenheiro civil. Não tenho diploma, mas sou engenheiro civil.
0: Para, se não é cascador a ponte fina dela, se
1: não
0: me
1: engano. Não cai mais.
0: Quantos anos? De 50?
1: 70, 75, 25, 51 anos.
0: 51 anos. Mas te garas junto? Mas te garas, quantos anos que você anda a falar? 52?
1: 63.
0: No, 52 con 51 da 103.
1: 103.
0: Loro giusto. Guarda qua che guarda Alessio del Sergio, il popolare Gaita. Lui sempre ascolto ciò.
1: Ah, Gaitinha!
0: Gaita.
1: Il nome è Alessio. Alessio. Tu se mi si dizia, dimmi chi che nome Gaita.
0: Oh, mi
1: o paga, o ti do una botta da testa, tu gli dai una botta da testa. Alessio.
0: Alessio è il suo nome. Struconasso, la Gaita, Struconasso. Era qua Carmelina Camponagnaro, l'ha detto qua.
1: Camponagara.
0: Gritò là, buonanotte, tutto bene? Tudo de bom, que Deus os abençoe sempre com este apresentações maravilhosas. São João Aguirre Rio do Sul.
1: João Arigui Rio do Sul.
0: Rio do Sul.
1: Santa Catarina? Mas o quê?
0: Grazie, grazie. Ah, tentemos andar avanti finché Dio vuole.
1: Struconasso, grazie. E salute sempre anche per Valti lá, a família. Juvelino Zabot, oh meu amigo, como é que tá? Com nós temos velhos companheiros, meu Juvelino. Tchau. Boa noite a tutti i Valti e quei que escolta la radio esteme bem. Juvelino, guarda, não sei se tem credito, Ademar. Sou na casada Ademar semana passada. E credito que vou menarte la do casa a pescar. Tielo e Danilo. Mi te venire là che è portiera aperta.
0: Oh, che bellezza. E dopo che il prete ti dà una benção.
1: Dopo Don Jordi, lui della sua Rio Grande, lui mola do acqua.
0: Ah, sì.
1: E viene dopo con il batoccio pieno. Ah. E vara qua, se lui ti convida, vieni, perché è un disaforo. Quanti anni che si catemo qui? Una volta si fede che le feste in volta, me e lui e Genesio Zabotti.
0: Giusto, fuori suonare.
1: Fuori suonare, che se no qua...
2: Il mercato do Arrivi Sensi.
1: Ah, quel baita, San Domingo.
2: Buonasera Tagliani, mette sulla musica il governo e coloni. Strucon a tutti quanti, buona settimana di piova. Brutin, dia di Santo Antonio è 13 di giugno.
1: Di giugno, mi sono perso, perché mi sono dovuto passare via il cartone.
2: Ah,
1: è 13 di giugno.
0: È un poco con deficienza...
1: Deficienza mentale.
0: Mentale, Alzheimer.
1: Ah, ma questo lì non è un fin del mondo también, no. Per dare questi vacilo aí.
2: Ah, no.
1: Perché...
2: Mais uma aqui, boa noite. Parabéns pro Brutin. Hoje è o dia dele. O de César.
1: De César, muito obrigado, meu garoto. Você é jovem, jovem será. Grazie De Cedro, che io sono un pià mesmo.
0: Obrigado
1: e tenho attitudini di guri. E tu

0: Tú eres un bello recalcado, un hombre. Uriel, que le pilló de mí.
1: Gurizote.
0: Eres un gurizón. Te cedro, vai firme, que tu vai chegar lá também um dia. Junto com Jesus. Luiz de la Vecchia. Buenasera, un strucón a tutti, Valti, San John, do Sud, Santa Catarina. Cosita, grazie, altro tanto
1: che di ascoltare il programma.
0: Vediamo musica, perché ormai le 30 minuti che siamo di a parlare.

0: ou asa cooperar para desenvolver, compra e vende produtos agrícolas, soja, milho, cevada, fermento, canola e anca adubo, ureia, semente e velém palerosse, diesel direto da colônia e ração a granel e anca sal mineral e com assistência técnica 3348-153 Coasa.
1: BV Agrícola. Iga tante macchine per l'agricoltura, piantadere, adubadere, polverizzatori, grade, arade, perfuratori del suolo, foragere, trattori seminovi, geratori trattorizzati, motosere, rossadere e macchine di tagliar grana. E per scaldare l'inverno, i gafogoni campieri con chapa di vieiro ceramica rivestiti di inox. Della rua Borges de Medeiro, 225 in Casca. Telefono 3347 1440. BV Agrícola.

0: Natal os materiais de construção. Latecate de tudo para fazer a casa, desde comício ao fim. E anca entre coisas, como é gás e tudo da parte elétrica. Rua Monsenhor João Bevenu, em São Domingos do Sul. Telefone 3349-1265 ou 996-70-0709.
1: Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno della nonna? Guarda Vica Navarro, dite la Fabrizio d'Olivera Pilar sul telefono 3351-1308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio, che padaria lì da banda del Sicredi.
0: Moto Center Car, auto elettrica in geral. Meccanica di moto, motosserre, ar condizionato, magnete ar gramado e così avanti. Lata Rua Padre Paolo Chiaramonte, Centro Antigo FCAR in Vanini. Telefono 981-39-0960 con Junior ou 981-45-2939 com Gule.
2: Restaurante Apollo Gourmet. Serve manhar demesi de domenica al vendre e fa reserve per feste, casamenti e fa un manhar simples de casa, especialmente italiano. Localizzati là in Casca. Telefono 3347-1261 o 991-5486-53. Restaurante Apollo Gourmet de Mingon, Luz e Famiglia.
3: Quanto tribulare de tanto mal de panza.
2: Ai, ai, ai, ai. Academia BL Power. Para ver de pi salute e um bom físico, vai lá conferir e far la prima academia para niente. Verta de lunes al vendre, delle 5:30 alle 10 alla sera. Pela Rua Duque de Caxias, 351 em Vanini. Telefone 981-3008-61 com Arilson e 981-4845-44 com a Tatiana, Academia BL Power de Vanini.
4: Me atrai e me fascina, tu pra mim é mesmo tchau.
2: Corar móveis, móveis sob medida, cozinha, sala, quarto, banheiro e lavori bem fatti com o popular Cetim ou com Sérgio Lusa. Lá pela Rua Presidente Varga, 258, em Vanini. Telefone 981-48-1112. Decorar móveis de Vanini.
0: Sicredi, lê um banco para le famiglie, lá te fa financiamenti, pronafe per le rosse, iganca, consorci, seguri de vita, case, auti e tante altre cose. 3341-1215, lata unità de Vanini.
1: Metal Zausa qua da Vica Navarro, paviglioni metallici, falso galponi, stale e anche per le macchine, le con Metal Zausa 3351-1444 qua da Vica Navarro per tutta la regione. Con ingegnere responsabile anche te puoi fare il tuo orsamento. Metal Zausa, qua da Vica Navarro, paviglioni metallici.
2: JJF Agricola de San Domingo. Ti che ti occorre revisare la piantadeira o altre macchine? La disinsiladeira, se che occorre una revisione o una riforma, lavoriamo con pezzi della Imasa e lavoriamo con solda intorno e fabbrichiamo implementi agricoli per facilitare la rossa, come rasciaduri di legna, supporti per beghi e carretti per menare la piattaforma e anche aradi per smisciare la cama di aviario, sempre innovando di a di. Lavoriamo con adaptazione e fabbrichiamo adattatori di concia frontale e facciamo orsamento di qualità. JJF Agricola, São Domingo do Sul, telefono, WhatsApp 54 996 63 56 49.
1: Sim. Se credi il banco della colonia citato è quello che ti occorre, di un banco con sicuro di vita, consorzio, popanze, anche finanziamento per le rosse con custeio e investimento. 3351 1068 Si credi.

0: Ecco, ecco, ecco, ecco la gallina che ha perso il becco. Siamo ritornati qua tornando il programma Avanti Ancora Italiano. E così andiamo avanti con le musiche, con le sonate, con le musiche, con le ciaccole e con i recadi qua, che ne lo chi i recadi qua.
1: Andiamo a ritorni a presidio da basso Bassolle, che ha detto buonasera italiani, buon programma a Valtri Mandel Sol, che venga a Qatar noantri, siamo stufi di tanta piova. Ah, ma signor, anche noantri qua,
0: ma mi mandevo, vai da qua Maritania. Ah, com'è che dice il proverbio? Te un sol per cada un.
1: Ah, sì.
0: Intorno noi non mandiamo il nostro sol. Ma ti mandiamo mia. E la viene fuori qualche dì.
1: Varrà Luizinho Giurema Balbinot. Buonasera italiani, voi una musica, voi offerirgela alla famiglia del tio Valente Zanon, la Colombina.
0: Luizinho? Colombina Galeale. Buonasera, che Nossa Signora nos abençoe. E ottima settimana, un strucon. Qual galita cosita?
1: Ma so che qual è cosita? Ma vai, vai.
0: Ma come che apparece? Ma è ingrassato, né? Di repente poi vien qua. Clicca insieme, vedete. Ora sì. Ah, signor. Faltava metà. Allora, Luizinho, che ne è lo solo dove ti? In cui ah, tu vieni fuori un pochettino per guardare, ma è tutto invergognato.
1: Ma te bene, quanto tempo l'ha preso qui? Una vergogna.
0: E vai lungi, sabe?
1: Stimana qua? Giusto? Chi ha parlato la verità? Oh, Bariletto! Piove la casca, i rospi quando è che piove, sai fuori, cioè.
0: Sai, sapi. va tutto puli.
1: Struconasso, salute, avanti sempre.
2: O De Cesaro mandou que tá carregando o canhão. Daqui a pouco vem o chumbo.
0: O De Cesaro mandou o quê?
2: Tá carregando o canhão.
0: Eu descarrego ele, a peido. Escorrede, vou descarregar aquele mistério lá. Canhão o quê?
1: Guarda Bariletto là che ha detto, oppa, stasera si manco brutti.
0: Ma sempre manco, cada dì che passa sempre manco.
1: Sempre manco.
2: O De Cesaro mandò, quanto vale un Chevrolet 46? Vazamento na dianteira, vazamento na traseira, o cardan caído, queimando óleo, muita fumaça pela descarga, sem arranque, emplacamento atrasado e sem documentos.
0: Quanto pode valer?
1: Menos que possível.
0: Vamos fazer uma avaliação, leva lá de um perito lá, ele te faz, ele te dá um valor.
1: Vai lá na rede e passa ali que ele te faz um valor.
0: Isso ali não é comigo. Se tu quer saber, te informa no lugar certo. Aqui tá. Tu pediu no lugar errado. Mas é um chocolate.
1: De Cedro, ó, já que tá na escuta ali, vou te fazer o convite. Mas é o último. Dia 22 de novembro tem a festa lá no Santuário.
0: Quando?
1: 22 de novembro.
0: Santuário Rainha da Senhora da Paz. Isso.
1: É. Rainha da Paz, festa da padroeira Rainha da Paz, lá santuário onde eu moro ali na capela. 22 de novembro, pelo amor de Deus, é? Tá convidado, mas se não vem, não te convido mais.
0: Então, eu acho que então não vou nessa festa. Tenho que me lembrar.
1: Não, eu lembro.
0: Se tu vem, seu descendo, avisa. Daí eu procuro outro a refúgio por ali.
1: Por vou dar final de semana?
0: É. Não, vem ali que se encontremos. Quando?
1: 22. 22 de novembro.
0: 22 de novembro demo Filó Italiano Vanini.
1: Lógico.
0: Ali a sera.
1: Né? Sim, allora qual é casa, não?
0: Isso. Vamos lá. Aquele dia sim vamos, de bom.
1: Cosita.
0: Ecco.
1: Siamo qua i nostri compagni, andiamo due suonare.
0: Siamo i compagni e despacciamo. Guarda che mi scommesso mi prima.
1: Qua. Dai là che mi cato fuori qua.
0: Qua abbiamo GSI Net, ticket e vuoi una internet di qualità. Entra in contatto con la GSI Net che abbiamo la soluzione giusta per te. consulta il nostro plano, vieni a essere felice anche a te con la meglio internet più rapida della regione. Telefono 9 81 48 10 10, del WhatsApp 33 41 58, del fisso là con Raffa Garbin e compagnia limitata la De Vanini Strucconasso, e anche che abbiamo Accademia Boldori verta del lunedì al sabato delle 5:30 e le 10 della sera, e della rua Duque de Cascio 351 in Vanini. Telefono 981 30 08 61, con Arizzo 981 48 45 44, con Tatiane. Ecco te che devo restare muscoloso e ben in forma, con salute, vai là a fare l'accademia, la prima ti fai pagare, dopo ti paghi una quantia, dico l'altro, e te fai, ti resti ben, ben, ben contento, perché l'accademia la ti aiuta in tante cose, e della salute anche. Ma parlando di Arizzo, e vi insegno che liga qua l'unica sera che si spacca un braccio, che mi spacca, mi ha mostrato, e che buttare l'osso qua, qua via. Vede che fu la cosa mai triste di me. Stava tutto preto. E andato là rumalo, vede che stava buono già.
1: No, se che fuori del posto lo faccio mettere.
0: Sì, allora. E qua anche che avevamo ancora un'altra, Salon de Bellezza Marilde Lorenzetti. Conta con visagismo, leitura facciale corporale, terapias capilares e trattamentos capilares in generale, avaliação e análise visual. Va a descobrir sua melhor versão no Salon de Beleza da Marilde Lorenzetti in São Domingo do Sul. Telefono 54 999 22 73 33 là in San Domingo, dell'Avenida de San Domingo. Allora ti che te vuole restare bel, ma picchi sia le donne, ti che te vuole, Angia, che te vuole aggiustare bene i capelli, là la fa di tutto. Te entri là meia
1: bocca.
0: Te viene fuori bocca e meia. La Marilde, non è? Sì, là entra una figura e sai a altra. Ella è
1: sì.
0: Specializzata. Questo lì. Grazie. Tanti.
1: Você que sofre com dores musculares, pancada, torcicolo ou cansaço nas pernas, chegou a solução que muita gente já conhece e confia: pomada milagrosa. A pomada milagrosa ajuda a aliviar dores musculares, tensões e aquele desconforto do dia a dia, trazendo sensação de alívio e bem-estar. Não fique sofrendo com dor, peça agora mesmo a sua pomada milagrosa na farmácia Vita Farma. E adesso já promoção lá de remédio, que faz la farmácia popular, que te vou desconto ou te dá remédio que te põe todo lá sem pagar. Loro passei lá e fez o cadastro e dá para portar via aquilo que ocorre, ou desconto de 30% em diversos medicamentos. Mas se não, liguei lá até 981 50 10 83. Farmácia Vita Farma, farmácia de La Silvia, lá em Vanini, em frente ao posto de saúde em Vanini. Devemos qua ver se que temos el Nelson, desse que ele me dá passar aí, em recadete qua. Qua um pouquinho, era qua. Se crede, Davi Canabarro, seguro refinanciamento para lavoro e investimento. E você que investe para crescer concorre a mais de 1 milhão de prêmios. Telefone 3355-9204, Sicredi, qua em Davi Canabarro. Posto 35, você pode abastecer seu carro, caminhão e máquina. E precisa de combustível na colônia, é só ligar 996-32-87-42. Posto 35, qua em Canabarro. Leo Sul Empreendimentos, lotes de diversos tamanhos e preço bem no alto da cidade. Com iluminação pública e LED, tudo asfaltado. Venha morar e viver bem. Telefone novo 81 15 99 60, Leo Sul Empreendimento, qua in Davi Canabaro. E qua abbiamo anche Serreai Reginato, adesso lei con un nuovo telefono. Lighei là che fa negozi buoni, 981 04 00 28, Reginato Serreai là in Vanini.
0: Oddio, ma sei un padre, Dio. Fa il sermone.
1: Se mi fosse essere tuo padre, che piangere intanto che fa il sermone.
0: Della paura?
1: Il piangere del do.
0: De do, ma in finale, così, andiamo avanti, qua che ne è un recato, qua della Anna Carolo da Silva. Anna De Lima, Nalin offerece una musica para o esposo Getúlio. Eccolo, allora catemo fuori e dopo ammolemo fuori una bella musica, così andiamo avanti. E ghetto, non che mi pire cadi là. No. Cioè, ma il telefono funziona, lo guidare no? Non si è movesto?
2: Oggi non funzionò, da
0: 5 a 7. Ma tu ti mantengo o che lì? Che doenza, Galo?
2: Le toccava, ma tu ia attendere e le caia.
0: Lo stasera neanche più non tocca.
2: E agora nem toca mais.
0: Ah, Dio santo, guardate quello che la volta che l'è andato a rento della loggia, di un mercato, così ti ha guardato, ten sal. Con l'altro guardate e risponde subito, saltemos.
2: Saltemos.
0: Saltemos, ten sal, saltemos.
1: Ma qua che abbiamo anche, l'unico passato che abbiamo ricevuto qua il presidente dell'ospedale, Genuir.
0: Ah, Genuir Marchese, un baixinho de Davi Canabaro, come che dire, strasalhando por todos canto.
1: Che è venuto qua per parlare sobre il cenar dell'ospedale il giorno 13 di novembre.
0: E sto lì.
1: E loro qui che vuole aiutare, doare qualche cosa lì per fare la cena, non steve paura, passe là dell'ospedale e due. Che lucro le può fare il progetto per aumentare l'ospedale?
0: Isso, ampliazione dell'ospedale.
1: Loro è una cosa che possiamo mia lasciare di fare perché.
0: Cada un fa un poco.
1: Fa un poco.
0: E molto da grande.
1: E chi che vuole andare là a sera a cenare? 40 conti.
0: 40 conti e dopo. E quello è il salone parrocchiale, no?
1: Sì, qua è il salone parrocchiale. Loro non stanno mettendo il giorno 13 di novembre.
0: Ingressi a venda
1: qua non pare di lui che viene qua che
0: viene qua di nuovo allora qua te a radio a lui e metti in certo e chi che vuol mia andare compra ingressi e
1: suo avviso che non vai poi non vale la tua somma
0: isso lì
1: giusto devo suonare Angela
0: devo dopo venire con una frottoletta qua e frottole anche perché suonare le verde che ta come lo dite quella che a volta la te verde la te clareia la idea
1: sì. Ma abbiamo scar
0: ma anche rosa. La cacciassa sì. Anche la cacciassa te clareia la idea
1: ma che abbiamo scar rosa la dio guardare osco vecchio
0: anche Nelson guarda Nelson
1: sì
0: entrava con visto la testa
1: pura testa
0: guarda che testa.
1: Don Jorge ancora lì c'ho.
0: No.
1: Guarda lì, Don Jorge Piero. Don Jorge.
0: Jorge, Don Jorge, te sai che ti chiede di venire dopo il batoccio, no? Per l'amor di Dio, che qua ormai siamo più. Avevamo pin due ciapparsi.
1: Che tocca venire solo perché l'altro siamo più su di lui.
0: A lui è Rio Grande, cioè lindo.
1: Dola.
0: Non so, è amico tira il nido, che lì siamo andati, ma siamo andati anche in su,
1: Ma non adianta la.
0: No, là lindo.
1: Lindo. Fora suonare.
0: Che viaggio tu sei.